on sisa, on satira, on nani. Said the otie, enra, ene, ochina, ene da apim, sa en otie.